entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te.

Una dolce domenica 11 di ottobre 2026 anche da Branco e le Stelle, e io vi auguro felicità in maniera particolare alla bella bilancia, elegante bilancia, buon compleanno. Ariete, non guardate il tempo, perché per Marte e per Giove in Leone è sempre bel tempo per l'Ariete e per il suo amore, per non dire prego nel lavoro, nella carriera, nelle finanze. Siete davanti a un periodo molto ok. Toro, di solito nella salute questa luna interessa la vescica e l'intestino, ma non è detto che i problemi si presentino, bisogna però stare comunque attenti. Diverso invece l'effetto provocatorio sulle collaborazioni e anche sul matrimonio, avendo voi anche stelle positive, saprete rispondere, saprete agire a tutto. Gemelli, oggi, ripeto, questa luna dopo il novilunio è splendida per la vostra attività, per gli affari, per i viaggi. Lì accanto c'è anche Venere, Marte è positivo, i due amanti dello zodiaco fanno riavvicinare i coniugi dei gemelli, possono anche portare un nuovo amore. Cancro, oggi non dovete stancarvi con la mente, con il pensiero, con i sentimenti. Per quanto riguarda invece il fisico, sì, dovete stare un po' attenti. Leone, la troppa prudenza, oggi la luna è negativa, la diffidenza, il sospetto, insomma anche noi siamo d'accordo di fare le cose con circospezione, però senza esagerare, Leone, perché rischiate di perdere la spontaneità, che è la cosa più bella che voi avete nel vostro carattere, diciamo che è il vostro marchio, Doc. Vergine, voi avete forse qualche segreto in amore? Perché questa luna oggi, ve lo dico così, sussurrando quasi, e questa luna nello Scorpione è di... ha delle idee, ma sai di quelle, no? Vado alla bilancia, auguri di buon compleanno. La bilancia è una formichina risparmiatrice, stai tranquillo che c'è sempre qualcosa di riserva, perché come dice è una bilancia che conosco io, che peraltro è una bilancia famosa presso il pubblico, e mi dice: sai, tu parli di Saturno, sì, ma io so che bisogna sempre avere qualcosa da parte. Scorpione, per quanto riguarda la vostra vita intima, io direi sex e poesia, potrebbe essere il titolo di un film, non è bello? Sagittario, oggi il matrimonio è stabile come volete voi, esattamente come volete voi, e quando Giove rende entrambi gli innamorati sul serio. Capricorno, ma io voglio parlare, Capricorno, finalmente di amore, ma non di amore sognato, vissuto, immaginato, un amore vero, reale, concreto, e buttati su quel letto, non c'è nulla di più emozionante, di più poetico da vedere se non un letto sfatto. Acquario, dovete sapere tutto, perché per poi approfittarvene e naturalmente avere qualche profitto da parte vostra. È il gioco del potere, è il gioco della nostra società, e quindi io applaudo a questo Acquario, che è il vero figlio
del futuro. Voi tutti avete capito, non avete bisogno dell'intelligenza artificiale, c'è tutto là nella vostra zucca. Vi abbraccio con affetto, pesci, tutte le stelle vi vogliono bene. Non voglio esagerare, perché ciascuno di noi ha un cielo suo, però per quanto riguarda il quadro astrale, a parte quel pazzo Gemelli, ecco perché siete così nervosi, così scontenti. E state davanti alla porta di un cuore e non avete nemmeno il coraggio di bussare su quella porta. E bussate, vi sarà aperto. Grazie della vostra attenzione, pensiero delle stelle della domenica, che ci vestiamo tutti un po' meglio, anche lei. Si guardava prima di uscire allo specchio, un certo momento mi fa: senti, ma come mi vedi oggi? Io rispondo: come una donna che si appresta a fare peccati. Perfetto, fa lei. È proprio quello che intendo fare.

La domenica mattina è arrivata e anch'io, puntualissima, Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Riposato bene? È ancora un po' presto magari per dirlo per molti che stanno ancora sonnecchiando, ma sì, godiamoci questa domenica 11 ottobre del

0: 2026. La chiesa ricorda San Bruno Vescovo. Tra i nati oggi abbiamo un po' di personalità. Iuri Chechi, per iniziare, nel 1969, poi c'è anche Ninetto Davoli, 1948, Fabio De Luigi nel 67, Francesca Fialdini nel 1979 e Gianmarco Tognazzi nel 67. L'11 ottobre del 1109 fu costruita la Torre degli Asinelli di Bologna e abbiamo salito tutte quelle scale qualche anno fa, mamma mia che fatica, ma poi siamo premiati, no? Da un panorama vastissimo, bellissimo, che domina appunto tutto Bologna. Adesso l'aforisma d'amore, abbiamo le nostre grandi voci del cinema che interpretano e poi partiamo con la musica di Whitney Houston, indimenticabile.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La nostra musica che come sempre fa accapponare la pelle anche in questa domenica mattina, ma soprattutto nel weekend. Buongiorno da Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
4: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Tennis, padel e la novità, Pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
7: Tanti sconti con offerta finanziaria.
6: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
7: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
6: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
7: Jeep Avenger benzina da 18.990.
6: Pandina Hybrid da 12.490.
7: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
6: Denikar.it.
8: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Dimensione Suono Soft.

0: risveglio davvero speciale, lento, scandito dalla grande musica di Dimensione, Suono Soft. Buongiorno e soprattutto la buona domenica mattina.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti.

0: Ti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometro zero. A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
2: Ma dove?
1: Da Auto Chioda.
2: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
4: E così, dopo 50 anni esatti, dopo la vicenda Igmesa che molti ricorderanno, c'è una mostra che ripercorre le trasformazioni nate da uno degli eventi più significativi della storia ambientale italiana e prova a spostare lo sguardo verso il futuro. Fino al 31 ottobre ricordiamo l'appuntamento a Milano con un percorso gratuito che racconta come da quella tragedia, quella di Seveso, siano nate nuove conoscenze, strumenti di prevenzione, norme e una maggiore consapevolezza sul rapporto tra ambiente, sicurezza e qualità della vita. Seveso 2076 sarà visitabile gratuitamente, quindi fino al 31 ottobre dalle 10 alle 17 negli spazi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'edificio San Francesco in piazza Sant'Ambrogio 9. La mostra è promossa e realizzata da Fondazione Lombardia per l'Ambiente con dei sostegni e con delle collaborazioni importanti, e l'obiettivo, come già detto, non è solo ricordare quanto accaduto nel luglio del 1976, eravamo piccolini, ricordiamo di questa cosa, ma raccontare ciò che quella vicenda ha prodotto nei decenni successivi e interrogarsi sulle sfide ambientali e sociali che attendono i prossimi 50 anni. Da non perdere, quindi, molto interessante. Adesso l'aforisma d'amore, lasciamo interpretare le grandi voci del cinema, sentiamo.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino, mentre gli altri ballano.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci mette tanta allegria addosso, yeah! Bruno Mars, Just the Way You Are, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, tra poco giornate d'autunno nell'appuntamento Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da 25 anni con ING puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Ehi tu!
6: Dico a te!
5: Sì, tu! Sei under 35!
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
5: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
10: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
11: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nella giornata odierna ritroveremo un rinforzo dell'alta pressione da ovest, condizioni di generale stabilità su Lombardia, Piemonte, vicino a Valle d'Aosta, cielo sereno o poco nuvoloso, con una temperatura del pomeriggio che aumenterà fino a 22-23 gradi, 22 gradi anche a Torino e a Milano. Avvio di settimana ancora generalmente tranquillo, stabile, si apre una parentesi senza piogge. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Arriva, non si fa attendere il primo appuntamento Good Life. Oggi ti invita alla scoperta. Immagina di aprire una porta che non ha mai notato. Dietro trovi un giardino segreto o un palazzo antico o ancora un sentiero che profuma d'autunno. Le giornate FAI sono proprio questo. Un'occasione per ritrovare la meraviglia, quella che spesso dimentichi nella routine. Esci, cammina e lasciati sorprendere dalla bellezza spesso nascosta e a pochi passi da te, in un cortile, una scala, un affresco o in un panorama che non avevi mai osservato davvero. Oggi allora prova a guardare il mondo come se fosse nuovo. Nota i colori dell'autunno, il suono delle foglie, la luce che cambia. La lentezza è la vera chiave. Non correre, non programmare tutto. Lascia che il percorso ti guidi e fermati quando senti che un luogo ti parla, ti attira. La natura e la storia sono maestri silenziosi e tu puoi respirare l'aria fresca, toccare una pietra antica oppure osservare un dettaglio che racconta secoli. Regalati quindi un piccolo viaggio dentro la bellezza, il modo più semplice per ritrovare te stesso. Viva il FAI! Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionisuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

e lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: successo e l'altro, si è fatta una certa ora, quella dedicata all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft, tra qualche istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un attacco missilistico degli Houthi sugli aeroporti di Riyadh e Amman hanno provocato 12 morti e 50 feriti, scatenando la dura reazione militare saudita nello Yemen. Trump ha dichiarato che gli USA potrebbero unirsi ai raid aerei contro i ribelli. E intanto lo stesso Trump è tornato ad attaccare il leader ucraino, affermando che serve un nuovo presidente per fare accordi, ma Kiev replica che Zelensky ha il pieno sostegno del popolo. Nel frattempo un raid russo a Zaporizhzhia ha provocato 20 morti. La politica, Elie Schlein si dice pronta alle primarie per il bene della coalizione. Giuseppe Conte conferma l'impegno comune, mentre AVS e Verdi si oppongono. La segreteria PD chiede agli alleati un confronto serrato per uscire uniti dalla trattativa. Maltempo, una violenta ondata di maltempo ha sferzato il mezzogiorno, causando frane a Lipari, alberi caduti a Napoli e l'allagamento della storica cripta a Bari. Le previsioni indicano tuttavia un graduale miglioramento del meteo a partire da oggi. Lo sport con il calcio: Inter e Napoli forza 3, KO Parma e Frosinone, prima vittoria del Genova, 2-1 alla Fiorentina. Per la Formula 1, Verstappen è in pole a Singapore davanti alle Ferrari, Kimi Antonelli parte quarto. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna dopo l'appuntamento con la redazione. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Il Natale in Brianza quest'anno comincia il 17 ottobre, ma ancora dobbiamo arrivare ad Halloween, è un po' presto, no? Però Agri Brianza ha annunciato così la data di apertura di Christmas World 2026, così almeno abbiamo più tempo per godercelo, dai, l'appuntamento che ogni anno trasforma gli spazi di Concorrezzo in un grande mondo dedicato alle feste. Il conto alla rovescia quindi è già iniziato. Per questa edizione è stata scelta una novità precisa: il Natale diventerà un viaggio, una stazione, un treno e diverse tappe accompagneranno i visitatori attraverso ambientazioni differenti, ognuna con una propria atmosfera e un diverso modo di raccontare le feste. E allora, la data da segnare sul calendario è per sabato

0: 18-17 ottobre, tra una settimana, quando Christmas World 2026 aprirà ufficialmente al pubblico. E buon divertimento! Adesso c'è l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi si riparte con Biagio Antonacci, se è vero che ci sei.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose, eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fidiamoci neanche della nostra stessa ombra, come si dice. Giovanotti, mi fido di te, su Dimensione Suono Soft. Tra poco daremo il buongiorno a Branco e di lui ci fidiamo, segno per segno.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, okay, più vicino a te.
8: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
11: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
12: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
11: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
12: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: L'indimenticabile e indiscussa Amy Winehouse, Back to Black su Dimensione Suono Soft. E adesso spazio a Branco, è il nostro momento, quello delle bilance.
1: Una dolce domenica, 11 di ottobre 2026, anche da Branco e le Stelle. E io vi auguro felicità in maniera particolare alla bella bilancia, elegante bilancia, buon compleanno. Ariete, non guardate il tempo, perché per Marte e per Giove in Leone è sempre bel tempo per l'Ariete e per il suo amore, per non dire prego nel lavoro, nella carriera, nelle finanze. Siete davanti a un periodo molto ok. Toro, di solito nella salute questa luna interessa la vescica e l'intestino, ma non è detto che i problemi si presentino, bisogna però stare comunque attenti. Diverso invece l'effetto provocatorio sulle collaborazioni e anche sul matrimonio, avendo voi anche stelle positive, saprete rispondere, saprete agire a tutto. Gemelli, oggi, ripeto, questa luna dopo il 9 luglio è splendida per la vostra attività, per gli affari, per i viaggi. Lì accanto c'è anche Venere, Marte è positivo, i due amanti dello zodiaco fanno riavvicinare i coniugi dei gemelli, possono anche portare un nuovo amore. Cancro, oggi non dovete stancarvi con la mente, con il pensiero, con i sentimenti. Per quanto riguarda invece il fisico, sì, dovete stare un po' attenti. Leone, la troppa prudenza, oggi la luna è negativa, la diffidenza, il sospetto, insomma anche noi siamo d'accordo di fare le cose con circospezione, però senza esagerare, Leone, perché rischiate di perdere la spontaneità, che è la cosa più bella che voi avete nel vostro carattere, diciamo che è il vostro marchio DOC. Vergine, voi avete forse qualche segreto in amore? Perché questa luna oggi, ve lo dico così, sussurrando quasi, e questa luna nello Scorpione è di... ha delle idee, ma sai di quelle, no? Vado alla bilancia, auguri di buon compleanno. La bilancia è una formichina risparmiatrice, stai tranquillo che c'è sempre qualcosa di riserva, perché come dice è una bilancia che conosco io, che peraltro è una bilancia famosa presso il pubblico, e mi dice: sai, tu parli di Saturno, sì, ma io so che bisogna sempre avere qualcosa da parte. Scorpione, per quanto riguarda la vostra vita intima, io direi sex e poesia, potrebbe essere il titolo di un film, non è bello? Sagittario, oggi il matrimonio è stabile, come volete voi, esattamente come volete voi. E quando Giove rende, entrambi gli innamorati sul serio. Capricorno, ma io voglio parlare, Capricorno, finalmente di amore, ma non di amore sognato, vissuto, immaginato, un amore vero, reale, concreto. E buttati su quel letto, non c'è nulla di più emozionante, di più poetico da vedere se non un letto sfatto. Acquario, dovete sapere tutto, perché? per poi approfittarvene e naturalmente avere qualche profitto da parte vostra. È il gioco del potere, è il gioco della nostra società, e quindi io applaudo a questo acquario che è il vero figlio del futuro. Voi tutti avete capito, non avete bisogno dell'intelligenza artificiale, c'è tutto là nella vostra zucca. Vi abbraccio con affetto, pesci, tutte le stelle vi vogliono bene. Non voglio esagerare, perché ciascuno di noi ha un cielo suo. Però per quanto riguarda il quadro astrale, a parte quel pazzo Gemelli, ecco perché siete così nervosi, così scontenti. E state davanti alla porta di un cuore e non avete nemmeno il coraggio di bussare su quella porta. E bussate, vi sarà aperto. Grazie della vostra attenzione. Pensiero delle stelle della domenica, che ci vestiamo tutti un po' meglio, anche lei. Si guardava prima di uscire allo specchio, un certo momento mi fa: senti, ma come mi vedi oggi? Io rispondo: come una donna che si appresta a fare peccati. Perfetto, fa lei. È proprio quello che intendo fare.

una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le ultime news. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'uragano Simon è salito a categoria 4 e si sta avvicinando alla costa orientale del Messico, costringendo gli aeroporti di Puerto Vallarta e Manzanillo a sospendere i voli fino a domani. Un attacco missilistico degli Houthi sugli aeroporti di Riyadh e Dammam ha provocato 12 morti e 50 feriti, scatenando la dura reazione militare saudita nello Yemen. Trump ha dichiarato intanto che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid aerei contro i ribelli. E lo stesso Trump è tornato ad attaccare il leader ucraino, affermando che serve un nuovo presidente per fare accordi, ma Kiev replica che Zelensky ha il pieno sostegno del popolo. Nel frattempo un raid russo a Zaporizhzhia ha provocato 20 morti. Ex Ilva, Acciaierie d'Italia definisce la fermata dell'area a caldo una scelta dolorosa ma inevitabile a causa dei paletti imposti dai giudici. C'è grande attesa per il 20 ottobre, quando la Cassazione si esprimerà definitivamente sulla vicenda. La pagina sportiva con il calcio: Inter e Napoli forza 3, KO a Parma e Frosinone, prima vittoria del Genova 2-1 alla Fiorentina.

0: mattina. Oggi in campo anche Como-Roma, Lazio-Monza e Cagliari-Juventus. Chiudiamo con la Formula 1 perché Verstappen è in pole a Singapore davanti alle Ferrari. Kimi Antonelli parte quarto. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: E così Vimercate torna ad accogliere regioni d'Europa. In questo weekend il centro storico è animato da oltre 50 espositori con specialità gastronomiche, prodotti artigianali e proposte provenienti da diversi paesi. Tra gli stand più caratteristici ci sarà ancora una volta quello della Scozia, dedicato a sapori e produzioni tipiche. La manifestazione coinvolge Piazza Unità d'Italia, Piazza Santo Stefano, Via Roma e Piazza Castellana. Il sabato e la domenica, quindi oggi, gli stand sono aperti dalla mattina fino a tarda sera. Accanto alla Scozia arriveranno espositori provenienti da diversi paesi con i prodotti gastronomici, lavorazioni artigianali internazionali, quindi un appuntamento imperdibile a Vimercate nel Monzese. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema che danno il meglio come sempre ogni ora e poi Volami nel cuore con Mina.
2: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero, ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bella accoppiata artistica e non male tra Mica e Chiara, Stardust su Dimensione Suono Soft per il nostro Buongiorno Dolce Dolce.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Chioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Auguri Goldi!
16: A Milano dal 1906.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: La lunga storia dei Beatles, una storia che ha cambiato il mondo musicale. Michelle, Mabel, Subdimensioni, Suono Soft. E adesso andiamo a fare un bel viaggio, ce lo meritiamo. Dopo l'alzataccia di questa mattina, andiamo con Beppe Pellegrino, dai.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Vogliamo dall'altra parte del mondo, amici che ascoltate tutti i giorni quello che vi racconto, quello che ho vissuto. Vi voglio catapultare a metà tra due mondi, sul più piccolo continente dei Caraibi. Oggi parliamo di Saint-Martin, l'isola divisa tra Francia e Paesi Bassi. A nord c'è Hoyen Bay, una spiaggia lunghissima, famosissima, protetta da dune e palme. A sud Mahou Beach, è la spiaggia celebre dove gli aerei decollano sopra le vostre teste a un metro. Pensate, quando si vedono arrivare gli aerei, si pensa sempre che è il nostro momento. Pam, che ci vengono addosso, adrenalina pura. Poi qui, insomma, la cucina, una festa tipica con accenti creoli. Pensate, un jack chicken speziato a base di cilie e cannella, piatto straordinario. Poi potete bere un sorso di guava berry, il liquore locale che è fatto da un frutto e dall'alcol, la famosa guava, che è una specie di pera. E non è solo mare Saint-Martin, qui ci sono mercatini dalla parte francese con baguette appena sfornate e formaggi dal peggio, un mix che non trovate da nessun'altra parte. Pensate, siamo ai Caraibi, formaggio dal peggio, strano, no? Poi pensate, un bel tuffo mattutino, quello che vi consiglio: una passeggiata nel vecchio forte di Fort-Louis e un tramonto rosa sulla baia. Saint-Martin vi entra proprio dentro, incominciando a perforare gli occhi, il cervello, l'anima, la mente. Non dimenticate, qui si vive tra due culture in un meeting pot che sa di baguette a pane appena sfornato, spezie caraibiche e musica sotto le stelle. Insomma, un'avventura con il sorriso sulle labbra. È tutto qua, niente di più. Saint-Martin ai Caraibi è un posto, pensate, si può andare anche solo con la carta d'identità, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ecco che stanno per tornare puntualmente le ultime notizie dalla redazione di Dimensione Suono Soft. Ci collegheremo tra qualche istante. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, via Melchiorre Gioia, e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. Eccoli i nostri saluti finali e anche il cambio che avviene con Maria Chiara Belardo in questa domenica 11 ottobre 2026. Beh, è stato bello svegliarti anche questa mattina, gettarti giù dal letto con la dolce musica di Dimensione Suono Soft. No, no, non è avvenuto tutto questo trauma, assolutamente. Ciao da Silvia Giansanti, buona domenica, buon proseguimento.
1: Sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata

0: sanitario. Respira, Golia. Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È di 12 morti e 50 feriti l'attacco missilistico degli Houthi sugli aeroporti di Riyadh e Amman. L'attacco ha scatenato la dura reazione militare saudita nello Yemen. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid aerei contro i ribelli. L'uragano Simon è salito a categoria 4 e si sta avvicinando alla costa orientale del Messico, costringendo gli aeroporti di Puerto Vallarta e Manzanillo a sospendere i voli fino a domani. Delitto Garlasco, illegale. I legali dei Poggi non presenteranno memorie su Sempio. I legali ribadiscono l'intenzione di non costituirsi parte civile in vista dell'udienza preliminare. Una violenta ondata di maltempo ha sferzato invece il mezzogiorno italiano, causando frane a Lipari, alberi caduti a Napoli e l'allagamento della storica cripta a Bari. Le previsioni indicano tuttavia un graduale miglioramento del meteo a partire da oggi. Veniamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio. Inter e Napoli, forza 3, KO a Parma e Frosinone, prima vittoria del Genova, 2-1 alla Fiorentina. Oggi in campo anche Como-Roma, Lazio-Monza e Cagliari-Juventus. E per la Formula 1, Verstappen in pole a Singapore davanti alle Ferrari, Kimi Antonelli parte quarto. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
4: 11 ottobre 2026, la domenica non è domenica se non vissuta con Dimensione Suono Soft. Allora tu devi solo rilassarti perché al resto ci penso io. Sono Maria Chiara Belardo e ti dedico anche oggi tutta la nostra collezione di grandi successi, i nostri tantissimi appuntamenti che si susseguiranno nell'arco delle prossime 4 ore, pensati appositamente per farti rilassare. Saluto anche Silvia Giansanti, con cui sei stato fino a una manciata di minuti fa. Noi iniziamo ovviamente con l'aforisma d'amore, con le più belle voci del cinema, e poi sentiamo Lucio Battisti, Mi ritorni in mente.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Che cos'altro è l'amore se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Laura Pausini e la sua tra te il mare su Dimissione Sono Soft, appuntamento con le Good Life. Tra pochissimo capiamo come celebrare i legami intergenerazionali.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Ehi tu, dico a te.
11: Sì, tu,
10: sei under 35.
12: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
10: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
12: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
13: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bon Roll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
14: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
17: Tanti sconti con offerta finanziaria.
16: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
17: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
16: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
17: Jeep Avenger benzina da 18.990.
16: Pandina Hybrid da 12.490.
17: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
16: Denikar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole cambiano

0: È domenica, il giorno per eccellenza dedicato al calore, alle radici e alla condivisione con le persone che amiamo. E allora, proprio per chiudere la settimana nel segno della serenità e del benessere profondo, scegliamo di condividere questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft a coltivare le relazioni intergenerazionali all'interno della nostra famiglia oppure della nostra comunità. Riconnettiti con genitori, nonni, zii, anziani o con amici di vecchia data che custodiscono ricordi ed esperienze preziose. Fatti raccontare una storia del passato, un aneddoto legato alle tue origini, oppure fatti spiegare passo dopo passo una vecchia ricetta tradizionale di famiglia trascritta su un quaderno ingiallito. Mettiti ai fornelli insieme a loro per preparare un pranzo domenicale semplice, genuino e basato su ingredienti stagionali a chilometro zero. Cucinare insieme senza fretta, infatti, è un atto d'amore e di cura che crea legami indissolubili, riducendo la sensazione di solitudine e rafforzando anche l'identità affettiva. Durante il pasto, poi, metti da parte i cellulari e concentrati unicamente sull'ascolto empatico e sulla conversazione sincera con i tuoi commensali. Nutrirsi di storie, risate e affetto intergenerazionale dona un forte senso di sicurezza, stabilità emotiva e appartenenza, permettendoti di fare il pieno di energia positiva, gratitudine e amore prima di inaugurare con il sorriso una nuova settimana di vita. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: C'è chi considera gli anni 80 almeno idealmente distanti 20 anni fa e chi mente e invece di tempo purtroppo ne è passato decisamente di più. Raff, cosa resterà degli anni 80 su Dimensione Sono Soft? Arrivano le news e ci colleghiamo con la redazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.it.

0: oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. È di 12 morti e 50 feriti l'attacco missilistico degli Houthi sugli aeroporti di Riyadh e Amman. L'attacco ha scatenato la dura reazione militare saudita nello Yemen. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid aerei contro i ribelli. E Trump è tornato anche ad attaccare il leader ucraino, affermando che serve un nuovo presidente per fare accordi, ma Kiev replica che Zelensky ha il pieno sostegno del popolo. Nel frattempo un raid russo a Zaporizhzhia ha provocato 20 morti. Unione Europea, la presidenza irlandese ha proposto di ridurre a 1.622 miliardi di euro il tetto di spesa del prossimo bilancio comunitario, salvando però i fondi per coesione e agricoltura. La palla passa ora al Consiglio Europeo, che discuterà la misura per la prossima settimana. Una violenta ondata di maltempo ha sferzato il mezzogiorno, causando frane a Lipari, alberi caduti a Napoli e l'allagamento della storica cripta a Bari. Le previsioni indicano tuttavia un graduale miglioramento del meteo a partire da oggi. Chiudiamo con lo sport, il calcio, Inter e Napoli forza 3, KO a Parma e Frosinone, prima vittoria del Genova 2-1 alla Fiorentina. Oggi in campo anche Como-Roma, Lazio-Monza e Cagliari-Juventus. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
3: Ancora insieme con me, Maria Chiara Belardo, per altre 3 ore su Dimissione Suono Soft, la radio del benessere, destinazione 14 in punto. Una bella festa d'autunno è quella che ti attende oggi ai Bagni Misteriosi, attraverso una giornata di incontri, letture, arte, cinema, musica e convivialità. Una festa, appunto, pensata intorno all'idea dell'inizio, quindi l'autunno viene considerato come una sorta di stagione di passaggio tra ciò che è stato e ciò che ancora deve accadere, proprio come la prima pagina bianca di un libro. L'apertura al pubblico è prevista dalle ore 15, troverai ovviamente castagne arrosto, degustazioni di vini, giochi dedicati ai più piccoli, ma anche tanti momenti di spettacolo. Intanto in arrivo c'è Annie Lennox con Why, ma subito l'aforisma d'amore, le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Stereophonics, la loro Maybe Tomorrow su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
12: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: e mia. Riccardo Cocciante e Margherita su Dimissione Sono Soft. È il momento di immergerci in tutto il mondo food di Francesca Romana Barberini. L'ascoltiamo subito.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, piccolo, pratico, dal gusto equilibrato. Di che cosa sto parlando? Beh, del salame cacciatore italiano, che è uno di quei prodotti che raccontano immediatamente una storia proprio tutta italiana. Bene, questo golosissimo salame è stato protagonista di un evento nei giorni scorsi a Milano, organizzato dal Consorzio Cacciatore Italiano, si chiama La Corte del Gusto l'evento, e con noi a svelarci appunto tutti i segreti che sono stati svelati durante l'occasione Sara Margiotta, responsabile del Consorzio Cacciatore Italiano. Sara, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno Francesca, grazie.
2: Sì. Allora, avete presentato due ricerche proprio per capire qual è il rapporto tra gli italiani e il salame cacciatore, i salamini alla cacciatora. Allora, la prima è una ricerca dell'Università Cattolica di Milano sugli orientamenti di consumo. Quindi, che cosa cercano oggi gli italiani quando scelgono un salame? Avete scoperto?
3: Sì, e per nostra fortuna cercano il gusto, quindi da una parte insomma una cosa che speravamo, ci aspettavamo e siamo contenti di questa conferma, in questo caso per quanto riguarda il salame cacciatore italiano, quindi un gusto delicato, non troppo forte, il tutto poi accompagnato dalla certificazione DOP, che quindi è garanzia di sicurezza, di una insomma catena produttiva controllata, dell'origine delle materie prime controllate e verificata, e quindi gusto e sicurezza dall'altra parte.
2: Bene, io sono tra quegli italiani che appunto cercano proprio questo. E la seconda invece ricerca, che è stata curata da Trade Lab, che è un istituto di ricerca, era più centrata sulle occasioni di consumo fuori casa. Quindi quali sono le nuove occasioni di consumo che possono far scoprire il cacciatore anche a chi magari lo conosce meno?
3: Esattamente, è emerso da questa ricerca come effettivamente possa avere un grande utilizzo maggiore rispetto a quello attuale, perché possiamo dire che è un mercato per noi ancora non del tutto esplorato nella ristorazione, nell'oreca. E infatti se pensiamo a quando è facile consumare un prodotto come salame cacciatore italiano, pensiamo all'antipasto, all'aperitivo, è un mondo insomma che ci impegniamo a sondare, a scoprire nei prossimi mesi, dove può avere un grande impiego, sia anche in per esempio sulle pizze, la pizza col salame, un grande classico che conosciamo tutti, sia appunto in occasione dell'aperitivo. Noi infatti avevamo già un po' probabilmente annusato questo trend e è ormai da qualche anno che facciamo degli eventi dove presentiamo degli abbinamenti. Avevamo fatto un abbinamento del salame con i vini e proprio nell'occasione dell'ultimo evento che hai citato della scorsa settimana abbiamo fatto invece l'abbinamento del salame cacciatore italiano con le birre.
2: Se avete bisogno di qualcuno che assaggi, io mi propongo, sono
3: perfetto,
2: volontaria.
3: Sei arruolata.
2: Sara, grazie mille per averci portato nel mondo del cacciatore italiano, che davvero insomma questi salamini italiani, la cacciatora DOP, sono davvero un fiore all'occhiello della nostra salumeria, e ci sentiamo presto, spero, per continuare a parlare di questa golosità. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ciao, grazie a Sara Margiotta, responsabile del Consorzio Cacciatore Italiano. Noi ci sentiamo più tardi, naturalmente, per scoprire nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con l'inconfondibile eleganza dei Simply Red e la loro You Make Me Feel Brand New, ce ne andiamo dritti in redazione. Ci attendono le news su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno e buona domenica da Francesca Proietti. Medio Oriente, attacco all'aeroporto di Riyadh. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Ha inoltre limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Amman dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti, è quanto si legge in una nota dell'ambasciata americana. La cronaca: Fabrizio Corona è stato aggredito da 6 persone fuori casa sua, a confermare la notizia il suo avvocato, dopo che nel pomeriggio di ieri le prime informazioni sull'accaduto avevano cominciato a circolare sui social. Secondo quanto riferito dal legale, Corona sta bene e ha riportato soltanto qualche escoriazione senza conseguenze gravi. L'identità delle 6 persone e il movente dovranno essere stabiliti dalle indagini. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli. La polizia indaga su quanto sia accaduto a pochi passi dalla centrale Piazza Dante, luogo indicato dal sedicenne come teatro del suo ferimento. Secondo il suo racconto, in quella strada è stato avvicinato da sconosciuti che lo hanno ferito con un'arma da taglio. Il ragazzo non è in pericolo di vita, è stato medicato. Mattarella: la sicurezza sul lavoro è tutelata dalla Costituzione, intervenire sui rischi per evitare incidenti. Il capo dello Stato, in un messaggio inviato al presidente dell'ANMIL in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, invita a una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare a questo scopo i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. Il calcio: Inter e Napoli, Forza 3, KO Parma e Frosinone, oggi in campo anche Como Roma, Lazio Monza e Cagliari Juventus. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Seconda metà di questa domenica 11 ottobre 2026 su Dimensione Suono Soft, la voce è sempre quella di Maria Chiara Belardo, con te per altre 2 ore fino alle 14 in punto. E ancora fino ad oggi, nel centro di Monza, in tutte le principali piazze della città, trovi Monza in Fiore, che ospita la manifestazione dalle 10 alle 19 tra fiori, sostenibilità e iniziative proprio nel cuore della città. C'è Massimo Ranieri intanto in arrivo con Perdere l'amore, ma subito le più belle voci del cinema con il nostro aforisma.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.
2: E adesso

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chris Martin e i suoi sono i Coldplay, era Up and Up su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
11: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
10: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
11: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
10: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906,
10: autorigoldi.it.
13: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
14: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
17: Tanti sconti con offerta finanziaria.
18: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
19: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
20: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
21: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
22: Pandina Hybrid da 12.490.
23: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
24: Denikar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E ritroviamo anche Michael Jackson con Man in the Mirror alla fine di questa terza ora insieme su Dimissione su Nusoft. Le news e poi continuiamo fino alle 14.
1: Da 25 anni con ING. Puoi!
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Medio Oriente, attacco all'aeroporto di Riyadh. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani

0: e tenuto in osservazione. Mattarella, la sicurezza sul lavoro è tutelata dalla Costituzione, intervenire sui rischi per evitare incidenti. Il capo dello Stato, in un messaggio inviato al presidente dell'ANMIL in occasione della 76ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, invita a una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare a questo scopo i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'addio al Parlamento. Dopo 44 anni non mi ricandido, lascio il Parlamento, ha detto l'ex presidente della Camera, dice ritengo sia giunto il momento di cedere spazio. MotoGP in Indonesia, trionfa Bezzecchi davanti a Fernandez e Martin, tripletta per Aprilia. Il 27enne riminese precede gli spagnoli. Formula 1, Verstappen in pole a Singapore davanti alle Ferrari. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Un'ultima ora bella piena, questa che stiamo per vivere insieme su Dimissione Sono Soft. Ancora buona domenica da Maria Chiara Belardo, un nuovo appuntamento con le Good Life ad attenderci, ma soprattutto ancora tanta musica da condividere. Intanto in arrivo c'è Tani Braxton con Unbreak My Heart, ma subito l'aforisma d'amore, si riparte con le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via senza bisogno di vele né di vento.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Apologize, il singolo di esordio di One Republic su Dimensione Sono Soft. Celebriamo le bambine di tutto il mondo nella prossima Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
10: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da Auto Chioda.
10: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
11: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Scopriamo in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimissione su un Soft un modo molto semplice per immaginare il futuro, e cioè guardare le bambine che oggi stanno imparando, facendo domande e scoprendo cosa sanno e vogliono fare. Ogni 11 ottobre, infatti, non a caso il mondo si ferma per celebrarle nella Giornata Internazionale delle Bambine, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sui diritti, sull'istruzione e sulle opportunità delle ragazze in tutto il mondo. È una ricorrenza che può essere raccontata anche con una prospettiva molto positiva, quella del talento. Una bambina che può studiare, praticare sport, leggere, sperimentare, usare la tecnologia, imparare una lingua o semplicemente cambiare idea su ciò che vuole diventare, sta costruendo possibilità, e c'è una parola che troviamo particolarmente interessante. Possibilità, perché indica uno spazio aperto di libertà. Per questo la giornata riguarda anche noi adulti. Genitori, insegnanti, nonni e comunità possono contribuire creando ambienti nei quali le ragazze possano scoprire le proprie inclinazioni senza sentirsi obbligate a rientrare in un unico modello. E proprio in questa settimana del 2026 ricorre anche il World Space Week. E allora possiamo unire idealmente le due cose, perché quante bambine guardano le stelle pensando di poter diventare un giorno scienziate, ingegnere, astronaute, architette, musiciste o qualunque altra cosa il loro cuore desideri. Il futuro in fondo comincia spesso con una bambina che esprime un desiderio guardando le stelle. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mare Mare, con questo pezzo di Luca Carboni che ci prepariamo ai saluti, perché anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora è già arrivato Giampiero Di Sora ed è proprio con lui che continuerà tra pochissimo la tua domenica pomeriggio su Dimensione Suono Soft, mentre con me l'appuntamento è direttamente a sabato a partire dalle 9 come sempre. Da Maria Chiara un bacio e un buon inizio di nuova settimana. Ciao!

0: Esselunga 1,5 kg sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Il Papa: ho un nodulo al polmone. L'annuncio di Leone XIV oggi all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni. Gli auguri di una pronta guarigione da parte del sindaco Gualtieri. Medio Oriente: attacco all'aeroporto di Riyadh. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Ha inoltre limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Amman dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti, è quanto si legge in una nota dell'ambasciata americana. Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicina all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell'area, lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota. Mattarella: la sicurezza sul lavoro è tutelata dalla Costituzione, intervenire sui rischi per evitare incidenti. Il capo dello Stato, in un messaggio inviato al presidente dell'ANMIL in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, invita a una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare a questo scopo i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini annuncia l'addio al Parlamento dopo 44 anni. Lascio il Parlamento, non mi ricandido, così dice. Ritengo sia giusto il momento di cedere spazio. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Buona domenica pomeriggio da parte mia, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17, come del resto facciamo ogni fine settimana. 11 di ottobre, domenica, mi auguro che tu stia trascorrendo una bella giornata di festa. Se ovviamente non lavori, se stai lavorando con la nostra musica, la cosa ti riuscirà sicuramente meglio, perché noi siamo la radio del benessere in tutti i sensi. Saluto anche Maria Chiara Belardo, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore, prima l'aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un po' di benzina nel motore in questa domenica pomeriggio. Sugar dei Maroon 5 con la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denikar.it.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Ehi tu, dico a te!
12: Sì, tu!
11: Sei under 35!
13: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
13: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Una delle canzoni più note al mondo, My Way, di Frank Sinatra. Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Buona domenica. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 di ottobre l'analisi è in promozione a 39,90 € anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati, non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta.

0: Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Gamma Vitara da 22.950 euro.
2: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro solidarietà all'Arabia Saudita dopo l'attacco sferrato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone, manifestando il loro sostegno a tutte le misure volte a salvaguardare la sicurezza del regno. In una nota, il Ministero degli Esteri di Abu Dhabi ha inoltre denunciato la flagrante violazione della sovranità saudita e ha ribadito la piena solidarietà degli Emirati Arabi Uniti con l'Arabia Saudita e il loro sostegno a tutte le misure volte a salvaguardare la sicurezza e la stabilità del regno. Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, sono vicino all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell'area, lo afferma la Premier Meloni in una nota. La cronaca: grave incidente stradale questa mattina a Signa, in provincia di Firenze. Un'automobile ha travolto un gruppo di ciclo amatori che percorreva via dello stradone del Renai. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 10, quando la vettura condotta da una donna avrebbe invaso la corsia opposta, investendo diversi ciclisti prima di finire fuori strada. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 feriti, 3 dei quali in condizioni molto gravi. Nel gruppo di appassionati delle due ruote coinvolto nell'incidente figuravano anche diversi ciclisti pratesi. Le condizioni complessive dei feriti restano da precisare sulla base degli aggiornamenti sanitari. E un uomo è finito in ospedale a Pescara in condizioni gravissime a causa delle lesioni riportate al culmine di un litigio avvenuto nei pressi della stazione di Porta Nuova. Il ferito sarebbe uno straniero di 35 anni. I medici lo stanno sottoponendo ad un intervento chirurgico. Sul posto è presente la polizia, che sta ricostruendo l'accaduto per individuare i responsabili. Il Papa ha un nodulo al polmone. L'annuncio di Leone XIV oggi all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni. Auguri di una pronta guarigione anche da parte del sindaco Gualtieri. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sola ti sta parlando. In questo 11 di ottobre, domenica, c'è la mostra di Martin Parr a Milano. Gli scatti di questo celebre fotografo tra spiagge affollate e baci kitsch. Tutto questo avviene nel cuore della Certosa District, curata proprio da Arianna Rinaldo. Una mostra veramente dedicata a uno dei maestri più celebri della fotografia contemporanea. Da non perdere. C'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. Non chiedi

0: Eros nella domenica di Dimensione Sono Soft, dove non manca la nostra Good Life SF Tech Week. Di questo ti parlerò tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Da 25 anni con ING. Puoi?
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco, Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
8: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso.
9: Il tasso è zero.
7: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
8: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
10: Autorigoldi.
11: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
12: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
13: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
16: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
17: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Eccoci puntuali con la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Se vuoi sapere che cosa potrebbe entrare nella nostra vita nei prossimi anni, puoi trovare risposte sicuramente nel bilancio della Tech Week, la grande settimana dell'innovazione che si conclude oggi a San Francisco. Il calendario 2026 è stato quasi un piccolo catalogo del futuro: intelligenza artificiale, robotica, startup, nuovi strumenti per il lavoro, salute preventiva, finanza, creatività, sicurezza digitale e tecnologie capace di imparare a collaborare con noi. E c'è una curiosità che racconta bene lo spirito di San Francisco. Durante la settimana non si è parlato soltanto di tecnologia, ma come ogni anno è stato un succedersi di colazioni, pedalate collettive, cene, incontri tra fondatori e investitori e perfino serate dedicate alla preparazione della pasta. Proprio così, perché nella Silicon Valley innovazione e socialità viaggiano spesso insieme. Tra l'altro c'è stato anche un interessante incontro sull'intelligenza artificiale applicata proprio alla scoperta di nuovi farmaci ed eventi dedicati agli agenti artificiali, alla creatività e al futuro della finanza. La cosa interessante allora non è soltanto chiedersi quale sarà la prossima tecnologia rivoluzionaria, ma osservare come cambiano le nostre abitudini, perché il futuro tecnologico a volte comincia in modo silente, con una piccola app, una nuova abitudine o una bicicletta condivisa in un parco, e poi, quasi senza accorgercene, diventa vita quotidiana. Questa è Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Michael Bublé a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. Buona domenica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Pomeriggio da Francesca Proietti. Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro solidarietà all'Arabia Saudita dopo l'attacco sferrato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone, manifestando il loro sostegno a tutte le misure volte a salvaguardare la sicurezza del regno. In una nota, il Ministero degli Esteri di Abu Dhabi ha inoltre denunciato la flagrante violazione della sovranità saudita e ha ribadito la piena solidarietà degli Emirati Arabi Uniti con l'Arabia Saudita e il loro sostegno a tutte le misure volte a salvaguardare la sicurezza e la stabilità del regno. Papa Leone XIV nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Carissimi, ha detto il Papa all'Angelus oggi a Roma. Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alle vostre preghiere. La cronaca: un uomo di 33 anni disabile è stato picchiato in piazza Belgioioso in provincia di Pavia. Il video dell'episodio è stato poi postato sui social. Per questo motivo 6 ragazzi, tra questi anche almeno un minore, sono stati denunciati dai carabinieri. I fatti si sono verificati nella notte dello scorso 12 settembre. Una ragazza di 17 anni è deceduta a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Pragelato sulla strada provinciale 13 del Colle di Sestriere in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava sarebbe finita fuori strada in modo autonomo. La 17enne è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. E un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alla schiena la scorsa notte a Napoli. L'episodio si è verificato nella zona di Piazza Dante in Vico Carceri di San Felice. Secondo quanto raccontato dal ragazzo, l'aggressore, dopo averlo colpito, si sarebbe dato alla fuga. Il 16enne è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini in codice arancione. La polizia di Stato indaga per fare luce su quanto è accaduto. Il calcio: è finita 0-0 Como-Roma, alle 18 Sassuolo-Milan e questa sera Cagliari-Juventus. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buona domenica dalla Radio del Benessere. Giampiero Di Sola ti sta parlando. I corridoi della My One Gallery all'interno del noto complesso di Superstudio Più a Milano aprono un percorso visivo che getta una luce inedita sulla vita di una delle figure più riconoscibili, direi, della pittura mondiale. Mi riferisco a Frida Kahlo, grandissima, in mostra a Milano attraverso gli scatti dei grandi fotografi del Novecento. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la nostra canzone d'amore e il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Simmons, versione acustica, gli Imagine Dragons con la radio del benessere. Buona domenica.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, okay, più vicino a te.
10: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente. Anche su bricokey.it.
13: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
16: Tanti sconti con offerta finanziaria.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
15: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
15: Pandina Hybrid da 12.490.
16: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
15: Denicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Come è profondo il mare, Lucio Dalla, tra poco le ultimissime notizie qui a Dimensione Sono Soft per rimanere informati. Ecco i miei saluti da Giampiero Di Sora, è tutto, buona continuazione di giornata di questa domenica 11 di ottobre, che mi auguro sia positiva per te che ci stai seguendo. Tra poco Federico Grilli ti accompagnerà fino alle 21, buona serata, ciao!
1: Sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Annuncio shock di Papa Leone XIV. Il pontefice durante l'Angelus domenicale ha spiegato: i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire. Seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli. Il sostegno, la vicinanza di tutta la politica e anche del presidente Mattarella, un affettuoso pensiero al Papa e il popolo italiano le avvicino. La cronaca: un uomo di 33 anni con disabilità è stato aggredito in 3 fasi distinte nella notte di ieri a Belgioioso in provincia di Pavia. I video dell'aggressione sono stati poi diffusi sui social network dai ragazzi. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato 6 persone, con anche diversi minori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe preso di mira la vittima per motivi futili. Il 33enne si trova attualmente in una comunità terapeutica. 2 morti nelle montagne del Comasco: un fungaiolo 62enne trovato a Malè di Cusino in Val Cavagna e un escursionista 58enne a Eupilio, a cavallo fra le province di Como e Lecco. L'allarme per entrambi ieri in tarda serata, il ritrovamento e il recupero delle salme. Invece sulla Maiella in Abruzzo sono stati soccorsi 5 escursionisti romani che erano rimasti bloccati a 2600 metri sulla rava del Ferro. 3 squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza li hanno raggiunti e assistiti per consentire il rientro in sicurezza a piedi. Formula 1, Max Verstappen è tornato a dominare, il pilota della Red Bull trionfa anche nel Gran Premio di Singapore. Charles Leclerc a ruota porta la Ferrari sul secondo gradino del podio davanti a un ottimo Andrea Kimi Antonelli, che centra la terza posizione e incrementa ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di George Russell, partito dal fondo della griglia e soltanto 9° all'arrivo. 6ª l'altra rossa di Lewis Hamilton, alle spalle delle 2 McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente 4° e 5°. È tutto, l'informazione torna tra meno di 1 ora.
10: Buon pomeriggio, naturalmente buona domenica sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione si apre ufficialmente l'ultima parte del nostro weekend musicale, quella che insieme ci porterà fino alle 21 di questa domenica 11 ottobre, non prima naturalmente di aver salutato il bravissimo Giampiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa. Io invece sono Federico Grilli e ti accompagnerò appunto fino alle 21, quindi 4 ore da trascorrere con la grande musica firmata da Dimensione Sono Soft. Naturalmente ovviamente avremo il nostro spazio con l'informazione e gli appuntamenti ufficiali, con le nostre Good Life e poi la bravura e la simpatia, proprio fra poco, di Francesca Romana Barberini per scoprire insieme i suoi segreti in tavola. E ogni volta mi lascia sempre così con questo grande dubbio, chissà di che cosa ci parlerà in questo appuntamento. Beh, lo scopriremo fra poco, basta che rimani con noi. Parliamo di musica invece, apriamo la nostra prima ora insieme con un grande classico firmato da Michael Jackson. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: La mia notte non porta consiglio, la mia notte pensa a te come un sogno a occhi aperti.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'incredibile voce di Beyoncé sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Ehi tu, dico a te.
14: Sì, tu, sei under 35.
15: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
15: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

0: Su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento del nostro spazio enogastronomico per eccellenza, curato da Francesca Romana Barberini. Siamo tutti curiosi di sapere di che cosa ci parlerà in questo appuntamento e allora, per fugare ogni dubbio, ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Ma voi, la pasta e ceci, come la preferite? Densa e cremosa, quasi da mangiare con la forchetta, oppure più brodosa rigorosamente con il cucchiaio? Perché dietro uno dei piatti che sembra più semplice, no, della nostra cucina, si nasconde un piccolo universo di ricette, tradizioni e campanilismi. Dunque, pasta e ceci nasce dall'incontro di due ingredienti antichissimi: ceci, che sono coltivati nel Mediterraneo da millenni, e ovviamente la pasta. È uno di quei piatti che non hanno un vero inventore, insomma appartengono un po' alla cucina popolare contadina, costruita sulla necessità di mettere insieme ingredienti economici, nutrienti e facilmente conservabili, e anche dall'unione tra cereali e legumi, da cui nasce appunto un pasto completo, sostanzioso e soprattutto buonissimo. Ma qual è la vera pasta e ceci? Ma secondo me dipende molto da dove vi trovate. A Roma, per esempio, c'è un ingrediente che cambia completamente il piatto, ovvero l'acciuga. Si scioglie nel soffritto insieme all'aglio, regala sapidità e profondità senza trasformare la ricetta però in un piatto di pesce. Spesso arriva anche rosmarino e pomodoro, io ce lo metto. In Campania la pasta e ceci diventa quasi una crema. La pasta viene utilizzata generalmente quella corta e mista e viene cotta direttamente insieme ai legumi, seguendo la tecnica della famosa pasta azzeccata, cioè bella attaccata, avvolgente, con pochissimo liquido libero. Se invece andiamo in Puglia troviamo diverse interpretazioni, ma una delle più celebri è cicerettria, ceci e pasta, con una parte della pasta che viene addirittura fritta, quindi morbido e croccante nello stesso boccone, insomma una vera meraviglia. Ah, veniamo ai segreti. Dunque, se usate ceci secchi, scegliete chiaramente ceci di buona qualità, lasciateli in ammollo, cuoceteli lentamente e non buttate via la loro acqua di cottura, perché è preziosissima per dare sapore e consistenza. Poi frullate una piccola parte dei ceci, lo faccio sempre, e rimettetela nella pentola, perché è il modo più semplice per ottenere cremosità senza dover aggiungere addensanti. E cuocete la pasta direttamente con i ceci, aggiungendo il liquido un po' per volta, perché l'amido della pasta farà il resto, quindi non, come dire, non in ammollo, cioè aggiungete come se doveste fare un risotto. E alla fine, il segreto è quello di un giro di ottimo olio extravergine a crudo, un po' di pepe e qualche minuto prima di servirla, perché il vero segreto della pasta e ceci è proprio questo: con pochissimi ingredienti si può preparare un piatto straordinariamente ricco. L'importante è trattarli bene. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme altri segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica italiana di Zucchero su Dimensione Suono Soft chiude la nostra prima ora. Fra poco l'informazione, ma prima ho un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Suzuki.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da €22,950.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Andrea Soprani, iniziamo dal calcio con la Serie A. La Lazio batte il Monza per 3-1 nella sesta giornata, riagganciando l'Inter in testa alla classifica. Nel primo tempo segnano Tavares e Isaksen, poi in avvio di riprese Brianzoli accorciano con Gogličić, ma nel finale Pinamonti chiude i conti. Lecce-Bologna è finita invece 1-2. In questi minuti in campo Sassuolo-Milan, mentre questa sera sarà la volta di Cagliari-Juventus. Gli esteri: Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. L'annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, nel quale il capo della Casa Bianca ha esortato le parti a rispettare l'intesa. Il tycoon non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dell'accordo, sulla sua durata, sulle modalità previste per verificarne il rispetto. Il presidente ucraino Zelensky ha tuttavia spiegato di non sapere nulla della tregua energetica e ha detto: ci dica quando inizia. La cronaca a Milano: una violenta rissa a colpi di coltello e spray al peperoncino ha trasformato via Tognazzi all'incrocio con via Vipiteno nel quartiere Adriano in uno scenario da Far West nella serata di ieri. Un regolamento di conti pare scaturito da un diverbio avvenuto nei giorni precedenti, che ha visto protagonisti 11 giovani di nazionalità italiana ed egiziana di età compresa tra i 16 e i 25 anni, tra i feriti trasportati in ospedale. Torniamo allo sport. Formula

0: Parliamo delle statue bronze di Antonio Stoppani, Gaetano Negri, Giuseppe Giacosa nei giardini pubblici Indro Montanelli, che hanno concluso il loro restauro conservativo con la rimozione delle ultime recinzioni di cantieri. Gli interventi infatti sono stati dichiarati ufficialmente terminati. I lavori realizzati sotto la supervisione della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città di Milano hanno richiesto un investimento complessivo di circa 40.000 euro e sono stati ultimati in meno di 3 mesi. Le operazioni si sono concentrate quindi sul risanamento delle superfici esterne e sul consolidamento della stabilità, diciamo così, proprio della struttura delle opere. Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, si apre una nuova ora insieme agli U2, ma prima di ascoltarli insieme un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere fra poco un nuovo aggiornamento meteo per la giornata di domani. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, più vicino a te.
5: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Ehi tu!
11: Dico a te!
10: Sì, tu! Sei under 35!
12: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
10: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
12: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
19: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
20: Tanti sconti con offerta finanziaria.
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
20: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
19: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
20: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
20: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, invece delle nuvole in più potranno insistere sui settori meridionali della regione. Domani il tempo sarà ancora variabile, con delle nubi a tratti compatte al mattino sul basso Piemonte e poi rapido diradamento. Sulla Lombardia invece persisteranno per gran parte della giornata e con la possibilità anche di qualche debole piovasco. Sulle Prealpi e sui rilievi non mancheranno invece ampie schiarite. Temperature massime a Milano e Torino intorno ai 20-21 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Senti che bel rumore.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

sulla tua radio del benessere suonano i grandi classici internazionali. Enya con la sua Anywhere Is. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando appunto è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, e ti farò compagnia fino alle 21 di questa sera. Blue G-

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Le incredibili emozioni di Lucio Battisti chiudono un'altra ora insieme su Dimensione Suono Soft. Fra poco l'informazione, ma prima un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90 € anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati, non aspettare che siano i tuoi capelli a chiederti aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS, Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nuova Suzuki e Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
5: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Ro. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con le informazioni. Io sono ben felice di ritornare in diretta insieme a te e accompagnarti per le prossime ore di questa domenica, per essere più preciso, quindi fino alle 21. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio anticipare un appuntamento che riguarderà la prossima settimana, ma secondo me potrebbe interessarti perché tutto è pronto per East Market, è l'evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti dove

0: sono soft e prima di ascoltarli, un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Chi ti ama sa tutto di te. A volte prima di te.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: come una stella di...
1: Fra poco su Dimensione Suono Soft, il nostro appuntamento dedicato alle Good Life, ti parlerò di World Space Week, la settimana internazionale dedicata allo spazio e alla ricerca scientifica. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
7: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
7: Ma dove?
6: Da Auto Chioda!
7: Ma è perfetto! Allora muoviamoci!
8: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
9: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
11: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
12: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
13: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
12: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
13: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
12: Pandina Hybrid da 12.490.
13: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
12: Denikar.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Ultimo appuntamento per questa giornata di domenica con le nostre Good Life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare della Workspace Week. Per tutta la settimana in molti hanno fatto una cosa semplice: alzare gli occhi al cielo. Ma ieri si è conclusa proprio la settimana internazionale dedicata allo spazio e alla ricerca scientifica. Le date ricordano due eventi importanti: il lancio dello Sputnik 1, primo satellite artificiale, il 4 ottobre 1957, e l'entrata in vigore del trattato sullo spazio il 10 ottobre 1967. Ma lo sapevi che molte tecnologie che utilizziamo oggi, ogni giorno, dipendono proprio dalla ricerca spaziale? Pensiamo alle previsioni meteo, ai navigatori satellitari, alle telecomunicazioni, e osservare lo spazio ci permette anche di conoscere meglio la Terra, monitorando quindi ghiacciai, incendi e foreste oltre che oceani. Allora, dopo una settimana dedicata allo spazio, perché non concederci un piccolo momento? Stasera magari affacciati alla finestra, guarda le stelle e ricorda che anche noi viaggiamo nello spazio, a bordo di un pianeta straordinario. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Un viaggio a senso solo, senza

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Spice Girls sulla tua radio del benessere. Ora spostiamoci sull'attualità di Dimensione Suono Soft perché è il momento dell'informazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Esteri: Trump ha annunciato sul suo social Truth, senza fornire dettagli, una tregua energetica con effetto immediato tra Ucraina e Russia. Zelensky commenta attraverso un giornalista dell'Axios: l'annuncio è stato una novità per me. Se Trump ha raggiunto un accordo con Putin, per favore fateci sapere quando inizierà la tregua nel settore dell'energia. Siamo pronti e la rispetteremo. Il leader ucraino ha inoltre detto: sia le elezioni in Ucraina solo se Putin accetterà una tregua di 60 giorni. Intanto è allarme in Occidente per alcune indiscrezioni trapelate dalle agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei. Il pontefice ha un nodulo al polmone. L'annuncio di Leone XIV oggi all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di martedì. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Momenti di paura nella mattinata a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Sport Formula 1: con il terzo posto di Kimi Antonelli nel GP di Singapore, il pilota della Mercedes già dalla prossima gara potrebbe essere matematicamente campione iridato. Campione del mondo ad Austin: non mi preoccupo di questo, cercherò di fare il miglior weekend possibile per completare l'opera, ha evidenziato il leader del mondiale, che ora ha un vantaggio di 102 punti nei confronti del compagno di squadra George Russell. Sono 73 anni che un italiano non vince un mondiale di Formula 1. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, la radio che, oltre a farti compagnia in ogni momento della tua giornata, ti dà anche la possibilità di scegliere la musica che vuoi ascoltare sulla tua radio del benessere. Ti dico anche cosa devi fare: devi andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipare al test musica soft. Lì avrai la possibilità di ascoltare veramente tantissime nuove canzoni ogni settimana e votare tutte quelle che più ti piacciono. Ma ti diamo un'altra possibilità in più: se non trovi la canzone che ti piace, hai la possibilità anche di segnalarci la tua canzone preferita e noi ne terremo conto nei prossimi sondaggi. E poi che cosa si fa? Beh, si ascolta Dimensione Suono Soft, mi sembra ovvio, no? E allora apriamo una nuova ora insieme, l'ultima, quella che ci porterà fino alle 21 di questa domenica, con una grande artista della musica soul. Lei si chiama Roberta Flack e quella che ti faccio ascoltare è forse la sua canzone, diciamo, più famosa, più rappresentativa, ovvero Killing Me Softly. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui, ma farai bene a non

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spazio.

0: Charlie Puth sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da 25 anni con ING puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Photon, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Piemonte, sulla Lombardia invece delle nuvole in più potranno insistere sui settori meridionali della regione. Domani il tempo sarà ancora variabile, con delle nubi a tratti compatte al mattino sul basso Piemonte, poi rapido diradamento. Sulla Lombardia invece persisteranno per gran parte della giornata e con la possibilità anche di qualche debole piovasco. Sulle prealpi e sui rilievi non mancheranno invece ampie schiarite. Temperature massime a Milano e Torino intorno ai 20-21 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Questi sono proprio i grandi classici di Dimensione Sono Soft, una coppia meravigliosa, Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale. E allora ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando, beh naturalmente è la tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft.

0: insieme a Zucchero sulla tua radio del benessere concludiamo il nostro weekend musicale. Fra poco l'informazione. Ma naturalmente prima di ascoltarla insieme ci salutiamo. Sono state 4 ore meravigliose anche in questa domenica 11 ottobre grazie alla magia creata dalla musica di Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di serata qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Esteri. Trump annuncia un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, ma il presidente ucraino Zelensky, durante un colloquio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha riferito degli attacchi russi contro il settore energetico ucraino perpetrati dopo la dichiarazione del presidente Trump. Secondo il presidente ucraino, in tali condizioni un sostegno affidabile da parte di partner rappresenta una vera e propria salvaguardia e una garanzia che i russi non saranno in grado di distruggere l'Ucraina. Il pontefice ha un nodulo al polmone, l'annuncio di Leone XIV oggi all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di martedì. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. 3 persone sono rimaste ferite in 2 incidenti stradali avvenuti a breve distanza lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola all'altezza del chilometro 33 a San Paolo d'Argon in provincia di Bergamo. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per soccorrere i feriti si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Poco dopo le 16.30 un incendio è scoppiato in un condominio di 5 piani in via Piero Bottoni a Milano. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto dell'edificio e in pochi minuti i fumi si sono propagati ai piani superiori, costringendo all'evacuazione i residenti rimasti bloccati e causando il ricovero in ospedale di 5 persone. E siamo al calcio, Serie A, Sassuolo Milan finisce 1-1, Odenthal risponde a Rabiot, passo indietro dei rossoneri rispetto al successo su Lecce, ora Inter e Lazio sono lontane 4 punti, biancocelesti che oggi hanno battuto 3-1 il Monza, Lecce-Bologna è finita invece 1-2, questa sera sarà la volta di Cagliari-Juventus. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki è Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
4: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
12: Tanti sconti con offerta finanziaria.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
12: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
11: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
11: Pandina Hybrid da 12.490.
12: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Chioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Non ho tempo per odiare chi mi odia, perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Cave. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Cave, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Cave, più vicino a te.
2: Brico Cave è sempre più conveniente, anche su bricocave.it.
5: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
6: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
5: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
6: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
2: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi tu, dico a te.
3: Sì, tu,
2: sei under 35.
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
2: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Canzoni d'amore.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Serafico s'addormentò al mio petto. Allora quando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio m'avvolgeva. Era caldo, come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava. Prezioso come l'oro, che riflettente di rimando mi incendiò.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa fu.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando, dopo tanto tempo, gli racconti che è ancora dentro di te.